0: espulsione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima proprio in occasione del rigore a Cassano.
1: Un lugar hecho a tu medida. De Culto Radio, el vicio de la música.